0: queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti. O addirittura, ancora meglio, far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale, per ringraziando per la bella serata e l'accoglienza.
1: Che bello così.
0: Bello, vero?
1: Sì, questa mi piace.
2: È uscita la signora Sironi di colpo.
1: Ma che bello così. Buon giorno dopo che mi arrivano dei fiori. Ma che bello.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio Parma.
4: Si vuole si viaggio tra le hit senza alcuna interruzione in casa Disco Radio con Don Cash. Questa volta, ragazzi, cinture di sicurezza allacciate. Fidatevi, fidatevi, perché vi salva la vita, perché vi evita le multe e posso portarvi indietro nel tempo proprio sulle ali della musica. La nostra preferita, i 2010, con i Black Eyed Peas che riprendono un grande pezzo, The Time, Dirty Beats.
5: Beats International.

arrivati alla fine, grazie a Monica e Ilenia che ci ascoltano dall'isola di Bergamo e ancora la nostra amica Caterina che ci ascolta da Torino. Insomma, è stato un piacere e un onore, come tutti i giorni e tutte le notti, stare in vostra compagnia. Noi vi rinnovo l'appuntamento, Don Cash e Disco Radio Lovers, tutti i giorni dalle 13 alle 16. Grazie a Matteo Abisse e Domunari per stanotte, da parte mia. Peace out.

0: fine settimana torna il nostro appuntamento dedicato a tutto il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. Noi ci siamo Valentina Guidi e Ale Zuber.
1: Ciao Valentina, ora voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori, alzate il volume a palla perché arriva ora Bario.
2: Disco Radio lo muove.
3: Lo muove. Lo muove.
4: Dímelo Olmes, dímelo Ale Zuber, que tú sabes, solo buena música.

0: piccola refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti. O addirittura, ancora meglio, far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale, per ringraziando per la bella serata e l'accoglienza.
1: Che bello così.
0: Bello, vero?
1: Sì, questo questa perché? Mi piace.
2: È uscita la signora Sironi di colpo. Di...
3: Ma che bello così! Buon giorno dopo che mi arrivano dei fiori! Ma che bello!
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il Morning Show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: abbraccio a quelli che ci stanno ascoltando in diretta su Disco Radio e a quelli che lo fanno invece in podcast su Disco Radio Hit.
1: Valentina, ora vamos a annunciar el amante Nicky Jam.
2: Disco Radio lo muove.

0: Tina Guidi da Ale Zumer è tutto.
1: Un saluto a tutti ragazzi e io di nuovo su un altro aereo destinazione Ibiza.
0: Alla prossima, ciao.
2: Ciao. Disco Radio lo muove. Lo muove.
3: Torna anche oggi l'ora dedicata alla dance anni 90. Finalmente diamo il via al fine settimana, che sarà un po' più lungo visto che c'è il ponte del 2 giugno. Noi ce lo godremo tutto, soprattutto nei prossimi 60 minuti, con quelle hit che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. A tenervi compagnia ci sono io, Alessio Roisi. Tra un attimo andremo nel 92 con i Clubhouse di Take Your Time. Ritroveremo Gigi Dag con l'Amour Toujours. Partiamo dai Network, questa è Passion.
4: Rhythmic History,
5: Rhythmic History,
4: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Esistono decine di versioni della Amour Toujours create dallo stesso Gigi D'Agostino. Questa è una delle mie preferite. Era il 2000, inizia così l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Io sono Alessia Luisi, tra poco ci spostiamo nel 2003, lo faremo con Rino Gaetano.
1: Rhythmic History.
2: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
3: Guidi una Mercedes, affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano, tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
4: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
6: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
7: Cioè?
6: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
7: E conviene?
6: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
7: Dove?
6: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
0: Spesso diamo tutto per scontato e invece no, raccontiamo cos'è Rhythmic History Extended Version. È il programma che ascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 e poi in replica, in questo caso nel fine settimana, tra le 6 e le 7 del mattino. Ad accompagnarvi ci sono io, Alessia Roisi, ma soprattutto questa compilation fatta di tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 e nei primi del 2000, con qualche chicca. Per esempio, tra un attimo, dal 96, i Mute con Clap on Top of Me, ritroveremo Gaia con Never Meet e i Digital Boy con Gimme a Fat Beat. Prima Rino Gaetano.
8: Rhythmic History.
9: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: assolutamente immancabile all'interno del nostro appuntamento, i Sound Lovers, quelli di Living in Your Head. Siamo a metà del nostro viaggio. Tra un attimo dal 93 torna anche Hathaway.
1: Rhythmic History.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
2: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: E visto che questo è un weekend di ponte, tanti di voi magari lasceranno la città per andare chissà dove in giro per il nord Italia, sappiate che se avete un autoradio DAB praticamente ci potete ascoltare ovunque in digital radio. Non solo in Piemonte e Lombardia, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto, in Emilia Romagna, Disco Radio la potete ascoltare senza interferenze in DAB, la digital radio. Vi aspetto anche lì. Tra un attimo Chicane con Offshore, Crystal Waters di Gypsy Woman e ATB con Let You Go. Prima però, dal 93, l'estate di quell'anno era What Is Love.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio. What is-

0: Lui era André Tannenberger in arte ATB con la sua... Ritrovato all'interno del Raffi Kister Extended Version. Oh, lo avessimo fatto apposta e invece no. Sapete che sta per arrivare da ATB ad ATC. Rhythmic History.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
2: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
5: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
6: Cioè?
5: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
6: E conviene?
5: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
6: Dove?
5: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
0: E dovete sapere che tra ATB e ATC ci fu una causa che portò questi ultimi a dover cambiare, o anzi a dover trovare un acronimo per il loro nome, che fu A Touch of Class. Erano loro quelli di Around the World.
7: Rhythmic History.
8: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: secondo me il sound perfetto per aprire questo weekend di ponte, spensierata, allegra. Sing It Back, c'erano i Moloko, ovviamente nel remix di Boris Douglas, che la fece conoscere in giro per il mondo. Io sono Alessio Arvisi, si chiude qui l'extended version del Rethink History. Questo è il programma che suona Dance Storica, che torna domani alle 21 e in replica nel weekend alle 6 del mattino.
1: Rethink History,
2: Rethink History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: E allora si comincia la puntata di sabato di From Disco to Disco del weekend, dove ascoltiamo un sacco di musica per tutta la giornata, in particolare fino alle 10. Insieme a me sono Fabrizio Sironi, grazie per aver acceso Disco Radio anche questa mattina, e soprattutto all'interno del nostro appuntamento di oggi ci sarà anche il meglio di Belli Svegli, ma ci arriviamo tra poco. Intanto è già pronta una delle nostre novità, come sempre, quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: Allora, mancano ancora un po' di dettagli prima di iniziare ufficialmente. Per esempio, se volete potete usare il nostro numero, il 393-800-3000, a cui inviare i vostri messaggi raccontandoci anche questa mattina chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. C'è il meglio di Belli Svegli che in pillole ripercorre tutto quel che è accaduto durante la settimana e poi troveremo all'interno del nostro appuntamento di oggi. Ma intanto una bella novità, abbiamo scelto Martin Garrix ed Ed Sheeran. Il disco nuovo si chiama Repeat It.

0: era Beautiful Girls di Sean Kingston dal 2007 su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Stiamo per tornare ulteriormente indietro nel tempo per scoprire il nostro prossimo Rhythmic History datato 93.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Fermo! Hai visto?
13: Non può essere!
12: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
11: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
12: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
14: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
17: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
18: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
19: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
13: Disco Radio.
0: La prossima arriva dal passato, si tratta di Dance Storica, uno dei nostri Rhythmic History già pronto dal 1993. Arrivano i Two Unlimited, da ascoltare subito con No Limits.
13: Rhythmic History.

0: Giovedì c'è l'appuntamento con Spam, il nostro poeta istantaneo che ha trasformato le sue rime in canzoni istantanee che questa volta sono finite a Chiara. E quindi tu hai pensato di scrivere delle rime per lui che adesso andiamo a sentire in versione canzone.
1: Esatto.
0: Con la canzone istantanea, vabbè, di Spam, la canzone,
2: sì,
0: istantanea,
2: punto,
0: però.
2: Basta, mai Spam.
3: Allora, il titolo è...
2: non so se vede le...
3: No, ma io
2: Ferragosto,
3: per paura di accoppiare papà e figlia, lascio fare a loro.
0: Ah certo, così, così non sbaglio,
3: certo, sicuro, certo.
0: Qual è il titolo della canzone
3: non
0: che ne è uscita?
3: Non si butta perché la dolce metà di Chiara, agrodolce metà, la mia rima d'amore è uno pseudo accumulatore seriale.
0: Oh. Sentiamo, sentiamo, sentiamo allora.
2: Masini?
3: Testo di Chiara.
4: Con Ivan ci

0: e prediletto.
1: Oh mamma mia, no, ma vabbè, che bella,
2: ma penso vince Sanremo l'anno prossimo.
1: Ragazzi, sì, sì, sì.
3: È un testo favoloso.
1: E chi l'avrà scritto questo testo favoloso?
4: Belli svegli. Disco Radio.

0: Laurent Dance. Il disco era quello di Stromae dal 2010 su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. C'è musica, ce n'è un sacco per tutta la giornata, ma arrivano anche le previsioni del tempo per le prossime ore che abbiamo già preparato per voi. Le sentiamo.
1: Meteo.
2: Ci attende una giornata di sabato 30 maggio sul Piemonte e sulla Lombardia, con tempo al mattino asciutto ed assolato. Dal pomeriggio transiteranno delle velature, a tratti potranno offuscare il cielo, non daranno comunque luogo a conseguenti disturbi. Solo qualche isolato rovescio anche a sfondo temporalesco, sarà impossibile formazione nel pomeriggio sera, limitatamente alle Alpi Marittime e Cozie. Il caldo torna a farsi sentire, con temperature massime in aumento, ad esempio su Torino e su Milano, picchi di 32-33 gradi. Per il momento è tutto, per sapere come andrà domenica e nella nuova settimana vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Are you ready?
9: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Arrivano anche le prossime quattro, ci sono Simon J dal 97, Wanna Be Like a Man, La Testa Gira, Fred De Palma, Anita ed Amy Schilla e poi Peggy Goo con Na Na Na, Girls Like. Subito Prospect Looney, che invece risentiamo con Free.

0: si chiamava Wanna Be Like a Man, Simon Jay su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Ovviamente tra le hit più ritmate della città senza interruzioni c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio, appuntamento fisso quello con i recensori del prof Locatelli e il Cineforum Tecnico Scientifico.
1: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
4: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
3: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
4: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
3: Info su merbag.it.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag. Vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
0: Allora, mandiamo un po' di saluti questa mattina anche a Giovanni e Sabrina che ci ascoltano da Pontoglio. Grazie per essere con noi nel corso del sabato mattina di Disco Radio con il From Disco to Disco del weekend, che continua subito con la prossima.

0: Sono già le 8?
1: Disco Radio.
0: No, non era una domanda, sono già le 8, nel senso la mattinata continua e quindi abbiamo un sacco di musica da sentire. C'è From Disco to Disco del weekend su Disco Radio. Ancora buongiorno a quelli che si fossero appena sintonizzati. Io sono Fabrizio Sironi, staremo insieme fino alle 10 di questa mattina. Ci sarà anche il meglio di Belli Svegli, oltre ovviamente alla nostra musica. Intanto, a proposito di quella, abbiamo scelto una delle nostre novità. Il disco nuovo da sentire, quello di Robin Schulz, si intitola Better Times.

canzone nuova di Robin Schulz su Disco Radio, si intitolava Bad Times, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove per tutta la giornata sentiamo le hit più ritmate della città senza interruzioni. Andiamo avanti fino alle 21, un attimo prima che inizi l'appuntamento con il Disco Radio Party. All'interno però della prima parte, lo sapete, c'è anche il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, e poi ovviamente c'è la nostra musica. Torniamo indietro nel tempo per questa occasione. Abbiamo scelto dal 2000 anche Craig David.

0: La canzone di Katy Perry si chiamava Fireworks su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Siamo praticamente pronti per tornare indietro nel tempo e sentire uno dei nostri Rhythmic History, scelto dall'89.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: Per grandi mezzi. Ci vogliono grandi affari.
10: Come i Van & Truck Deals di Merbag. Dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
9: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza. E tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
10: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag. Concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
9: Info su merbag.it.
11: Hai sentito?
12: A grande richiesta, torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G-Villa questo mese.
13: Davvero? Non vedo l'ora! Ci sono anche offerte speciali?
11: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
13: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
11: Usauto Center G-Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
14: La sicurezza
15: è Volvo.
14: La tecnologia
15: è Volvo.
14: Il prezzo
15: è perfetto.
16: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Misaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
18: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
20: Edizione straordinaria da Autorigold di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
21: E c'è di più! Per 2 mesi Autorigold di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
20: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
21: Questa era un'edizione straordinaria.
22: Autorigoldi!
23: A Milano dal 1906.
24: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
23: E quella lassù?
24: È la costellazione del Benzinaio.
0: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Pronto l'appuntamento con la dance storica, per cui sta per arrivare un altro dei nostri Rhythmic History, che questa volta abbiamo scelto dal 1989. Ci sono i Black Box con Lolita Holloway, Ride on Time. Rhythmic.

0: che poi è anche il titolo della canzone di Felicia. Su Disco Radio c'era My System nell'appuntamento con il From Disco to Disco del Weekend, dove sentiamo tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni, ma anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini. Con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, e con un club dedicato ai nostri amici più piccoli, quello dei Baby Svegli.
1: Pronto?
2: Buongiorno, ciao, Mariolino,
3: eccomi.
2: Un ubriaco in veste, un carabiniere.
3: No,
2: poi chiama il 112 e rispondono: pronto, 112. No, vi volevo informare che adesso siete 111.
3: Ma dai! Abbiamo censurato quella di prima
4: e abbiamo fatto fuori il carabiniere così.
3: Ma dai, ma non si
4: ma
3: fa.
4: È bellissima, raccontata benissimo, mi piaceva. Ma cos'era? Aveva un che di sudamericano?
3: Non lo so.
4: L'accento?
3: Sai. Potrebbe darsi, molto... Vabbè, sentiamo. Bello, chi bellissimo. C'è. Pronto? Allora?
5: Ciao Fabri, ciao zio Omar, ciao Mariolino.
3: Ciao.
5: Sono Benedetta, oggi voglio raccontare una barzelletta.
3: Sì.
5: Un tizio va a cena da due persone sposate.
4: Sì. Basta, fine.
3: Però, ragazzi,
4: fa ridere, fa ridere.
5: È la brocca dell'acqua.
3: Aspetta,
5: grazie,
3: aspetta.
5: Cara, puoi andarmi a prendere il pane. E già...
3: Niente, è così, oggi...
4: Tutto gli rema contro Fabri oggi, tutto! Sì,
3: riproviamo.
5: Ciao zio Omar, ciao,
4: ecco,
5: Mariolino.
4: Vai, da capo. Perché sembra, capito, che c'è la macchina, c'è Z che fa...
3: Questa stronza.
4: Gliel'ho rifermato. Gliel'ho rifermato ancora.
3: Vabbè,
4: adesso
3: allora...
4: fa ripartire. Gliel'ho rifermo ancora.
3: Proviamo con una canzone, perché potrebbe addirittura essere peggio. Allora,
4: bene,
3: sentiamoci un disco e poi vediamo di tornare.
4: Mi ha riscritto Manzoni, mi fa: non ce la faccio, cambio radio.
3: Come con cambio radio?
4: Con le lacrime agli occhi, sta morendo,
3: capito,
4: poverino.
3: Ma vabbè, ma non si cambia,
4: non
3: radio,
4: non ce la fa.
3: Rimanete qui, mi raccomando.
6: Belli Svegli Disco.

se volete una vita di qualità dovete farvi delle domande di

0: Beh ragazzi, si torna indietro nel tempo ed è assolutamente estate, quella del 2004 quando sentivamo Two Black e Loredana Bertè con Ways of Love nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove c'è posto anche per i vostri messaggi al 393 800 3000.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
5: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shop.

0: 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Ci sono anche le prossime quattro da sentire senza interruzioni. Arrivano Tame Impala, Jenny e Boys Noise con Dracula, The Rhythm of the Night di Corona dal 94 e poi Timmy Trumpet da sentire con All My Life e la canzone di Timbaland, The One Republic.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: io ascolto Belli Svegli perché mi fate morire da ridere. Mi fate morire da ridere.
1: Belli Svegli.

0: si intitola proprio Dracula, il disco nuovo di Tame Impala, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. C'è il meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio che riascoltate appunto con il meglio durante il weekend in versione ridotta, in versione contratta, in pillole. Direi quasi, abbiamo tra le altre cose la rubrica del martedì, quella con le vostre lamentele che noi risolviamo con un e anche questa settimana sono state tante. Se c'è una cosa che non sopporto, partiamo così.
1: Se c'è una cosa che non sopporto è il sudore dietro le orecchie. Ma perché? Asciugati. Risolto.
0: Vabbè, risolto.
1: Non ha più le orecchie, ti immagini.
0: Ma come si fa a sudare dietro le orecchie?
1: Scende giù da,
0: fai il rigolino, fa il rigolino.
1: Poi fai tipo le gocce di Chanel di
0: Marilyn Monroe. Esatto, numero 5. Se c'è una cosa che non sopporto è il capo che arriva con la faccia schifata.
1: Ma in generale o per te? Vabbè.
0: Ma
1: se c'è
0: so.
1: Una cosa che non sopporto è la moglie del mio capo quando bacia lui e non me. Qua c'è una treschettina.
0: Non lo so, non lo so.
1: Ma sarà un lui o una lei che scrive?
0: Boh. Secondo me è un lui. Secondo me è un lui. Però. Se c'è una cosa che non sopporto è il mio ex che ci prova con le mie amiche.
1: Ma cosa sta succedendo stamattina?
0: Allora,
1: vabbè, però scusa, ex.
0: Vabbè,
1: è libera. Cosa è? Voglio dire,
0: però magari l'hai mollato tu. Io erode un po'.
1: Io rosico, va bene. Io non sopporto proprio vedere i prezzi dei centri estivi che costano per un mese più della metà del mio stipendio.
0: Quella.
1: Concordo, assurdo, assurdo.
0: Ma mensa compresa?
1: Ma mensa è una parola grossa di solito,
0: Panino, cioè, e
1: panino
0: via. Se c'è una cosa che non sopporto è la gente, compreso il mio ragazzo.
1: Lascialo così, ci prova con le tue amiche.
0: Esatto, che è peggio.
1: Non sopporto quando sono costretto da mia mamma a indossare ogni vestito presente nel mio armadio. Se voglio mettere sempre quei due vestiti, li metto, va bene.
0: No, risolto, fai quello che vuoi. Dai, ma non lo so io.
1: Chissà quanti anni ha?
0: Secondo me è poco.
1: Costretta dalla mamma.
0: Se la mamma.
1: E avrà 35.
0: Se c'è qualcosa che non sopporto è quando mi sveglio a far pipì e invece il bagno è occupato.
1: Che miseria, la pipì sincronizzata.
0: Proprio in quel momento.
1: Forse ne fanno guarda. Disciplina olimpica, lo sai?
0: La pipì sincronizzata.
1: Sì.
2: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi, dico a voi!
3: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili.
4: Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
7: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari,
9: come i Van & Truck Deals di Merbag dal 23 maggio al 6 giugno nelle sedi di Lainate e Monza.
8: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
9: Dal 23 maggio al 6 giugno Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
8: Info su merbag.it.
10: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
11: Mocauto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
12: Allora mando subito un po' di saluti a Fabrizio che ci ascolta da Arcore, grazie per essere con noi. C'è anche Dino che invece è sintonizzato da San Giusto Canavese, entrambi ci hanno raggiunto al 393 800 3000. Un attimo prima di sentire Bob Sinclair e Kaisa, c'è I Can

0: Sono già le 9.
1: Disco Radio.
0: Il che significa che è già pronta un'altra delle nostre novità nella prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend, all'interno del quale c'è anche il meglio di Belli Svegli, ma un sacco di musica nuova da sentire. Per esempio abbiamo scelto il nuovo di Calvin Harris e Jazzy, si intitola Satisfy.

si intitola Satisfy ed è la nuova canzone di Calvin Harris e Jazzy, la nostra novità delle nove ad inaugurare ufficialmente un'altra ora insieme, la terza per essere precisi, del nostro From Disco to Disco del weekend, che continua subito con i BTS, Swim.

0: un disco del weekend dal 2022. La prossima è un po' più vecchia e Rhythmic History arriva dal 2000.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Mocca Autora doppia a Monza. Per te 2 nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. 2 saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
9: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes nelle mani giuste.
10: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
11: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
12: Nuovi arrivi! Globo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: È già pronto un altro dei nostri Rhythmic History, per cui torniamo indietro nel tempo come facciamo sempre per sentire un po' di dance storica. Questa volta dal 2000 abbiamo scelto la canzone di Love Connection, era The Bomb.
15: Rhythmic History.

0: Si chiamava Devotion, originale dei Nomad, in questa nuova versione di Joy, Corey e Ra, che abbiamo appena riascoltato sul Disco Radio nel From Disco to Disco del Weekend, dove c'è anche il meglio della settimana del Morning Show di Disco Radio, i belli svegli in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10, e dove il venerdì ci sono appunto i messaggini a caso. Vi chiediamo di inoltrarci l'ultimo che avete inviato o l'ultimo che avete ricevuto, l'importante è che siano messaggi di testo, noi li leggiamo uno dopo l'altro e a volte ci sono cose piuttosto divertenti. Sentiamo. Giro di Maggiorca per i messaggini a caso di oggi, che cominciano così.
1: Pier, io sono fuori.
0: Sto male.
1: E usa le tue doti da seduttrice.
0: Per la festa come siete messi? Non ho ancora partecipato nulla per adesso.
1: Scusa l'ignoranza, ma cosa significa?
0: Che ho fame.
1: Il palmo tienilo tutto il tempo rivolto in alto comunque.
0: Con sta maglietta a righe, pantaloncino corto e la panzetta così, non ti ricorda Paxley della famiglia Adams?
1: Beh, ogni 10.000 km sono $150 circa per cambio olio e filtro, eh.
0: Certo, ciao. Faccio gli acquisti martedì, buona serata.
1: Mi ha detto perché mi ha rinchiuso qua.
0: Pomodorini, zucchine, cavolfiore, peperoni, spinaci, mozzarelle, spalmabile, uova, fagioli e farro.
1: A te, ciao.
0: Così ci dirigiamo direttamente.
1: Quello è successo, Jessi.
0: Al compleanno di Lorenzo non ci sarà nessuno.
1: Per Ivan venerdì prossimo lo portiamo da casa.
0: Non riesco a collegare il Bluetooth della macchina.
1: Piuttosto mento al colloquio.
0: Fabio, stasera alle 18 allo stadio, saluto alla squadra.
1: Forse ci siamo già allenati bene martedì.
0: Può essere. No, no, cambio di programma, passo domenica a prendere le cose per il 7.30. Siete a casa il pomeriggio?
1: Torno da Misano da bere storta. Ha risposto la nonna.
0: Può essere. Mi compreresti anche una confezione di quei budini che mangiavo quando mi hanno operato al naso?
1: Mi sono dimenticata di dirti che in frigo ci sono le orecchiette già pronte, erano scadute, le ho fatte tutte, anche i finocchi.
0: La popa è già a casa e sta stendendo.
1: La giornata non è ancora giunta al termine.
0: Le faccio sapere domani sera in base al lavoro.
1: Amore, posso o devo temporeggiare?
0: Dipende.
2: Belli svegli. Disco.

0: poi anche il titolo della canzone che abbiamo appena risentito, Don Omar e Lucenzo, dal 2011, Estate Piena, c'era Danza Kuduro su Disco Radio, mentre abbiamo già preparato le previsioni del tempo per le prossime ore.
1: Meteo.
2: Ci attende una giornata di sabato 30 maggio sul Piemonte e sulla Lombardia, con tempo al mattino asciutto ed assolato. Dal pomeriggio transiteranno delle velature, a tratti potranno offuscare il cielo, non daranno comunque luogo a conseguenti disturbi, solo qualche isolato rovescio anche a sfondo temporalesco. Sarà impossibile formazione nel pomeriggio sera, limitatamente alle Alpi Marittime e Cozie. Il caldo torna a farsi sentire, con temperature massime in aumento, ad esempio su Torino e su Milano, picchi di 32-33 gradi. Per il momento è tutto, per sapere come andrà domenica e nella nuova settimana vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Bring it
5: back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Ancora 4 da sentire senza interruzioni. Dal 99 arrivano Mabel e Disco Disco, Sorry Papi di Topic, e poi anche Shawn Mendes e Camila Cabello. Dal 2019 sentiremo Signorita. Subito invece la canzone di The Bausa è Magnetic.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Uè Giorgiana, giù dalle piante, eh? Nella City al mattino si ascolta belli svegli. Understand? Believe me.
1: Ok, belli svegli.

ragazzi, siate sempre belli svegli, perché per riposare c'è sempre tempo. Un saluto da Anthony Camouflage Torino e un saluto da Gino il Gallo.

0: canzone di Mabel. Era il 1999, si chiamava Disco Disco, su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, insieme al meglio della settimana di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10, con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione. Lunedì, giornata dedicata agli astri, alle stelle, al fato e al cosmo, ovviamente interpretati dal nostro Mr. Lee, per stabilire il futuro del più meritevole di voi, in questo caso Melania.
1: Fortunata di oggi è Melania.
0: Melania.
1: 1870.
0: Prego, scusi?
1: 1870.
0: Ah, primo agosto 1970. Sì.
1: Ah, io avevo letto 1870.
0: No.
1: Ma li porta bene.
0: Non li porta bene. Cioè, li porta bene, ma non era il 1870.
1: A lei non è così. No, nel senso, nei suoi complotti.
0: Era solo per
1: nata
0: mentire.
1: Sotto segno di spavento.
0: Ah, sì?
1: Perché guarda che occhi, che è spaventata Melania.
0: Ah, in effetti, cosa
1: chissà
0: le sarà successo?
1: Come mai? Non si sa, magari ce lo spiega. Scopo di oggi.
0: Tant'è che cominciamo da
1: benessere.
0: Il benessere per Melania. Prego, prego.
1: Melania, e secondo me spiega un po' questo a suoi occhi.
0: Sì.
1: Perché spesso ti chiedono cosa ti impedisce, Melania, di essere te stessa.
0: Sì.
1: Semplice, il codice penale.
0: Potrebbe.
1: E quegli occhi, ne
0: secondo
1: effetti.
0: Me come spiegone ci sta. E continuiamo con il lavoro per Melania. Prego, prego.
1: Cara Melania, non pensare mai che un incarico sia inutile.
0: Sì.
1: Perché come diceva quello dei Fantastici 4, sì, da cosa nasce cosa?
0: Certo. E chiudiamo con
1: Mole.
0: Io lo rifarei, ci sentivo poca vibra nell'aria.
1: Mole.
0: Decisamente meglio l'amore per Melania. Prego, prego.
1: Cara Melania.
0: Sì, che spavento.
1: Come sta andando la tua relazione?
0: Sì.
1: Facendo le colna bene.
2: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: delle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi, dico a voi!
3: Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili.
2: Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
4: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
6: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
5: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
6: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
5: Info su merbag.it.
7: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
8: Cioè?
7: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
8: E conviene?
7: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
8: Dove?
7: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
9: Allora, saluti che questa volta vanno a Cristina e a Paolo, che invece ci ascoltano da Sesto Calende. Grazie per essere con noi nella prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend, che continua con la musica di Kygo e Carter Fate. Sentiamo That's When You Know.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Era il 2012, c'erano anche gli Scissor Sisters con Only the Horses su Disco Radio per chiudere la prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend. Ovviamente non vi lasciamo da soli, la musica continua con Valentina che sarà con voi per il resto della mattinata. Io sono Fabrizio Sironi, ci sentiamo domani alle 7.
1: Disco Radio,
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Ma buongiorno, grazie Fabri, sono le 10. Buon sabato 30 di maggio, ultimo weekend da goderci di questo mese che ci ha portato praticamente dentro in estate. Anche oggi una giornata super calda, un bel weekend che si prospetta lungo per molti, quelli che faranno il ponte del 2 giugno. Noi ci siamo come sempre ad accompagnarvi con la nostra musica From Disco to Disco Weekend, dentro nella seconda parte con me fino alle 2 del pomeriggio. Bando alle ciance, dai, iniziamo subito la musica, la novità I'm Moving to the Sun.

La prima, la novità che apre alle 10 e 2 minuti le nostre 4 ore insieme, si chiama I'm Moving to the Sun, Eugil e Ultra Nate. Così iniziamo la nostra mattinata insieme. Buongiorno e buon sabato, lo dicevamo prima, no? Effettivamente questo è un ponte lungo per molti, quelli che hanno organizzato anche grazie al buon tempo magari una scappata al mare, in montagna, perché no, rincorrendo un po' di fresco, lago, insomma ce n'è da fare in questo fine settimana, e quindi raccontatecelo se vi va. 393-800-3000 è il nostro numero, lo riconoscete, abbiamo scelto questa, Robbie Williams, c'è Rock DJ.

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli linea protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: Hai sentito?
7: A grande richiesta, torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G Villa questo mese.
8: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
6: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
8: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
6: Usauto Center G Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
9: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
10: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
11: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
13: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
17: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità, prezzi super convenienti.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Disco Radio. Ogni ora su Disco Radio, anche nel weekend, vi facciamo riascoltare quelle che hanno fatto la storia del ritmo. Torna

0: Rocker. Abbiamo scelto Alone alle 10:30 di questa mattinata appena iniziata. Musica da mettere dentro, lo abbiamo detto, tra le cose belle che state facendo. E allora non ditemi dove siete, ma ditemelo mandando una foto al 393 800 3000, così voglio indovinare se siete tra quelli che ne hanno approfittato, magari quelli che fanno il ponte, quello lungo, fino al 2 di giugno, e quindi dove siete. Una foto senza dirmi dove siete, così prova ad indovinare. Tra pochissimo voi, i protagonisti alla radio.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
1: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni.

0: svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
1: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
2: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
3: Dimmi dove sei senza dirmi dove sei, semplicemente con una foto, uno scatto al 393-800-3000 di quello che in questo istante avete davanti, il vostro nome e siete voi i protagonisti alla radio. Adesso 4 senza interruzione, ripartiamo così, c'è Nio.
4: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: nostro sabato insieme appena iniziato nella seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Subito tempo per tirarvi in mezzo. Vi abbiamo chiesto di dirci dove siete senza dircelo, ma semplicemente mandandoci uno scatto di quello che avete davanti in questo istante. Questa cosa qua è divertente, mi piace un sacco. Allora, salutiamo Silvia e Stefano, che sono bellissimi in questo momento al mare, si stanno godendo il sole così, buttando l'occhio non riesco assolutamente a capire dove siete, ma va bene. Ci sono anche Greta e Simone in questo momento probabilmente in autostrada, Fabri e Marco in provincia, no, di Vezza d'Alba, giusto? Ragazzi, cosa ci fate sul tetto? Non si capisce, state lavorando in questo momento. C'è anche Giulio che è alle prese con il suo moccio pulendo casa. Enea il camionaro ci manda una foto direttamente dal suo camion, ma è irriconoscibile. Dove sei? Riccardo invece, secondo me tu sei a Parabiago, perché quella gelateria lì mi sembra di conoscerla. E poi ancora a Rocca Bruna c'è Lupin, si firma così in un bosco meraviglioso. C'è Stefano che ci manda uno scatto bellissimo di un vitellino che prende il latte dalla mamma, probabilmente in un agriturismo oppure impegnato anche lui per lavoro. Tanti quelli che sono, ahimè, nel traffico, come ad esempio direzione Campania, c'è Francesca in questo momento super imbottigliata, mi verrebbe da dire. Se non avete niente da fare, se ancora non avete le idee chiare in questa giornata, allora vi do io una dritta. Dimenticate i soliti weekend al centro commerciale, lo so che fa caldo e lì c'è l'aria fresca, ma a pochi minuti da Milano adesso si va a raccogliere ciliegie direttamente dagli alberi. Sì, avete capito bene. Carina questa iniziativa. Dopo i campi di tulipani e di girasoli arriva anche il più goloso della stagione. Si chiama Ciliegia Mia ed è il nuovo Maxi Ceraseto aperto a Novate Milanese dentro il Parco Nord. Qui potete passeggiare tra filari pieni di frutta, raccogliere ciliegie con le vostre mani e portarvi a casa, perché no? Un cestino super instagrammabile. Il progetto nasce dall'idea di due giovani agricoltori bergamaschi che hanno trasformato 10 ettari di terreno in un enorme frutteto con 6.000 alberi e 20 varietà diverse di ciliegie. Ragazzi, ma quanto buone sono! Cioè, il frutto della stagione, direi, per eccellenza. Esperienza che funziona così: arrivate, vi danno il cestino, vi spiegano come raccogliere i frutti e poi via libera alla caccia alla ciliegia perfetta. Ideale ovviamente per famiglie, coppie, gruppi di amici o semplicemente per chi ha bisogno di una pausa dalla bolla di calore caotico della città. Occhio però alle regole, niente zaini, tra i filari sia i marsupi e borse piccole, preparatevi a sporcarvi un po' le mani, ne vale decisamente la pena. Il campo resterà aperto nei weekend fino al 20 di giugno, con la raccolta sia al mattino che al pomeriggio, e spoiler, il rischio di finire il cestino prima ancora di tornare a casa è altissimo, quindi questo potrebbe essere un bello spunto su quel che potete fare in questo fine settimana lungo per molti. Ancora scatti, foto, diteci dove siete senza dirci con una vostra foto di quello che avete davanti in questo istante. 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
4: La sicurezza
5: è Volvo.
4: La tecnologia
5: è Volvo.
4: Il prezzo
5: è perfetto.
6: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
8: Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
9: Passa da Globo Sport.
8: Per te la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
9: Canotte uomo donna a solo 7,90 euro.
8: E t-shirt tecniche a solo 8,90 euro.
9: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
8: Corri da Globo Sport.
9: Il tuo running al miglior prezzo.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Benvenuti su Disco Radio a quelli che di sabato accendono la radio, una decina di minuti alle 11 del mattino, 4 ore da trascorrere insieme, come sempre, col From Disco to Disco Weekend, la musica fino alla prossima novità, anche già se Turn the Light Off.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: visivo, ma cioè se mi fotografi un albero, manco Google Maps riesce a capire dove siete. Intanto un saluto a Ruggero che sta prendendo il sole sul terrazzo con ventaglio. Oggi sole e relax con Disco Radio, molti si godono questa giornata bella che praticamente anticipa l'estate. Bruno, tu sei uno di quelli che ha mandato una foto praticamente impossibile da decifrare. Ci sono tanti che hanno mandato uno scatto che raffigura precisamente il traffico. Ora dove siete non lo so, questo me lo dovete dire voi. Traffico che non è sempre una cosa negativa, perché molti sono in giro per cose belle.
1: Ciao ragazzi di Disco Radio.
0: Ciao.
1: Sono Gianluca dalla provincia di Lecco. Sono in mezzo al traffico, sì, ma per una cosa bellissima.
0: Tipo?
1: Sto andando a prendere mia moglie e mia figlia appena nata.
0: Ma amore!
1: Finalmente torniamo a casa.
0: Auguri!
1: Ciao a tutti!
0: Ciao ciao! Tra pochissimo un disco dance storico. Ragazzi, le 11. Ci siamo, ripartiamo. E prima della storia del ritmo, ovviamente dobbiamo fare le cose per bene, tipo scegliere una nostra novità. È già lì, pronta Martin Garrix ed Ed Sheeran.

Ed Sheeran insieme a Martin Garrix, Repeat It, 3 minuti dopo le 11. Così con la nostra novità apriamo la nostra seconda ora insieme. Continuate a mandarci scatti della vostra giornata senza dirci dove siete, semplicemente con una prova fotografica, così cerco di indovinare un po' dove girate in questo weekend, sabato 30 maggio, da passare insieme. Ovviamente non manca la nostra musica, musica da mettere dentro tra le tante cose che state facendo, anche semplicemente nel traffico, radio accesa, dai, cioè è meno pesante, no? Stare in mezzo al traffico, visto che molti di voi ci sono. Adesso abbiamo scelto Notre, cioè

0: Infatti dopo le 11 state lì perché sta per tornare la storia del ritmo.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
7: Cioè?
6: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
7: E conviene?
6: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
7: Dove?
6: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Hai sentito?
12: A grande richiesta, torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G Villa questo mese.
13: Davvero? Non vedo l'ora! Ci sono anche offerte speciali!
12: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
13: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
12: Usauto Center G Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
14: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
15: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in Viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
16: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: A Milano dal 1906.
19: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Disco Radio.
22: 60 minuti di musica al meglio della dance storica torna ogni sera su Disco Radio dalle 21 in extended version. Adesso un disco dance storico. 94 SMC Alexia, questa It's Rainy Day.

0: Chioni 393 800 3000. Ne parliamo tra un attimo.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: La stagione dell'Olimpia Milano Basket è adesso. Mercoledì 3 giugno alle 20 all'Unipol Forum si gioca per inseguire un obiettivo. Si gioca per il traguardo più importante. Vesti di rosso e vieni a sostenere la squadra di Milano.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Con i ricordi ritorniamo sui banchi di scuola, divisi in due. C'erano i secchioni, quelli che ci facevano copiare i compiti, e poi c'eravamo noi, in fondo, che non eravamo proprio una cima. Voi tra quali siete?

0: siamo tornati indietro nel tempo fino a toccare il 1997. Tu e Vissa era parlavamo di voi, tornando anche in quel caso un po' indietro sui banchi di scuola. Eravamo divisi più o meno così, no? La classe, c'erano i secchioni, quelli che probabilmente erano sempre al primo banco, e poi c'erano quelli che insomma non si impegnavano particolarmente, ecco, che occupavano gli ultimi posti in classe. Fatto sta che quando c'era un compito, quelli che avevano studiato poco copiavano dai compagni, diciamo, più preparati. Quindi vi abbiamo chiesto se voi eravate tra i copioni oppure tra i secchioni. In poche parole, dimenticatevi l'epoca dei bigliettini e degli appunti scritti a matita e poi nascosti, perché in alcune università cinesi si sta diffondendo un fenomeno che mescola tecnologia e scorciatoie accademiche: il noleggio di occhiali intelligenti con intelligenza artificiale per affrontare esami particolarmente complessi. Non si tratta più di dispositivi futuristici, ma di strumenti già accessibili, utilizzati nella vita quotidiana degli studenti. Il meccanismo in realtà è molto semplice, ma abbastanza sofisticato. Gli occhiali sono dotati, pensate, di telecamere integrate e sistemi con intelligenza artificiale avanzata, capace di analizzare in tempo reale testi e domande. Le risposte vengono poi proiettate direttamente sulle lenti, rendendo il processo quasi invisibile all'esterno. Il costo elevato dei dispositivi, che possono superare anche i $1,000, ha spinto molti studenti verso un mercato parallelo: piattaforme di seconda mano o app di scambio che offrono infatti il noleggio a prezzi molto più accessibili. Ad esempio, tu hai un compito in classe, ti noleggi gli occhiali solo per quel giorno lì e spendi tra i 6 e i $12 al giorno, rendendo questa tecnologia quindi alla portata di molti. Secondo diverse testimonianze, alcuni studenti utilizzano questi occhiali non solo per esami occasionali, ma anche come supporto sistematico nelle materie più difficili. In alcuni casi vengono persino affittati ad altri compagni, trasformandosi così in una piccola economia parallela all'intelligenza artificiale applicata allo studio. Le autorità accademiche, eccole che entrano in campo, hanno già reagito. Questi dispositivi sono stati vietati negli esami nazionali e nei concorsi pubblici, proprio per evitare forme di vantaggio, insomma, sleale. Tuttavia, il loro utilizzo continua ad essere segnalato durante le verifiche scolastiche e universitarie meno controllate. Quindi, ragazzi, cioè, copiare prima era un'arte, ci hanno tolto pure questa. Cioè, c'era chi si spiaccicava il bigliettino sotto la suola della scarpa, c'era chi magari si appuntava le cose a matita dentro, che so, nel dizionario, mi viene in mente, quando devi fare le traduzioni di latino, roba, cioè, difficile, difficilissima per quel che mi riguarda. Quindi vi chiediamo, voi a scuola, innanzitutto, come eravate? Secchioni oppure, insomma, un po' svogliati? Ed eravate tra quelli che facevano copiare oppure copiavano? 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
6: Fermo, hai visto?
7: Non può essere.
6: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
6: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
8: Autorigol di...
9: A Milano dal 1906.
10: Una decina di minuti prima di toccare mezzogiorno, archiviamo così la nostra mattinata insieme, ma ci sono altre due ore da condividere fino alle due, come sempre nel fine settimana vi accompagno. Sono Valentina Guidi, dritti fino alla novità anche con Bebe Rexha.

0: nostra seconda ora insieme, nonché la nostra mattinata col From Disco to Disco Weekend. Sono Valentina Guidi, voi chi siete? Da dove state ascoltando Disco Radio? Le 12 e un minuto.
1: Disco Radio.
0: A questo punto va detto buon pomeriggio anche ai ritardatari, a quelli che accendono la radio in questo istante, tra le cose belle che state facendo, e allora raccontatecele al 393 800 3000. Adesso la novità, il nuovo di Robin Schulz.

che una manciata di minuti dopo mezzogiorno apre il nostro pomeriggio insieme, 4 ore da condividere come sempre nel weekend col From Disco to Disco del weekend, ovviamente. Musica senza interruzione, sono Valentina Guidi, benvenuti a voi. Cogliete l'occasione di andare sul nostro sito discoradio.it per votare la vostra musica preferita. Ogni giorno, anche nel weekend, avete l'opportunità di portarvi a casa i nostri premi, i nostri gadget. Provateci e poi ricordatevi sempre di tenere d'occhio i nostri social, perché nelle prossime ore uscirà anche la super classifica di Top of the Month, le vostre 5 preferite da vedere, quindi un occhio buttatelo, spulciate i nostri canali social Instagram e Facebook. La musica adesso, anche London Beat.

0: di Shakira 2010. Siamo tornati fino a lì con Waka Waka, l'abbiamo ballata in tutti i modi e ci riporta un pochettino a quell'estate lì. Tra poco invece torniamo indietro nel tempo, fino al 2001. I vostri ricordi di quell'anno quali sono?
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
5: Cioè?
4: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
4: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
4: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
6: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
7: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G-Villa questo mese.
8: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
7: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
8: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
7: Usauto Center G-Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
9: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
10: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità, vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia, lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Disco Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica. L'appuntamento tutte le sere con l'extended version del Rhythmic History insieme ad Alessio Loisi. Adesso un disco dance storico. Il Molly dal 2001, Molella, Discotheque People.
14: Rhythmic History.

0: 4 che passa su Disco Radio alle 12:34 minuti. Lo definiscono tra i giorni più belli della vita, ovvero il giorno in cui ti sposi, il giorno in cui organizzi la tua festa di matrimonio. E allora chiediamo a quelli che ci stanno ascoltando: se siete sposati, com'è stata la vostra festa di matrimonio? Dove soprattutto vi siete sposati? Vogliamo sapere la location, eh? C'è chi sceglie magari la spiaggia, c'è chi sceglie una villa con il parco, c'è chi sceglie una festa a tema, o magari anche tra quelli che ci stanno pensando al 393 800 3000. Tra poco parliamo di matrimonio.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
1: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
6: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.

0: for this.
1: Dai che ci siamo, stiamo parlando del giorno del matrimonio. Chi si è sposato ci racconti qual è la location che ha scelto, oppure chi è in procinto di farlo, quali sono i preparativi e dove avete scelto di sposarvi. Parliamo di questo tra poco, adesso Depeche Mode.
2: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Summer is Magic insieme a Duro, Enjoy the Silence, i Depeche Mode, che hanno aperto il From Disco to Disco Weekend, ci hanno fatto arrivare una decina di minuti prima delle 13. Stavamo parlando di uno di quei giorni che viene definito il giorno più bello della propria vita, ovvero quando ci sposiamo o vi sposate, insomma il giorno del matrimonio in generale. Quelli che si sono già sposati, allora magari al 393-800-3000 ci possono dare delle dritte sulle location, posti belli, se avete scelto il mare, va molto, il matrimonio in spiaggia negli ultimi tempi, non solo, anche matrimoni a tema e poi i classici, magari nelle ville, sale di ricevimento. Insomma, fatecelo sapere, magari qualcuno è proprio in procinto di preparare il proprio matrimonio e potreste essere da spunto. Novità, avete mai pensato di sposarvi in un negozio, ma non un negozio qualsiasi? Presto ci si potrà sposare anche da IKEA, no, non sto dicendo eresie, in Svezia questa cosa presto sarà possibile. Altro che matrimonio in villa, IKEA lancerà in Svezia una serie di cerimonie ufficiali direttamente dentro ad alcuni dei suoi negozi, avete capito bene. L'iniziativa partirà il 27 di giugno e coinvolgerà 5 store del paese, dove 15 coppie potranno dirsi di sì con tanto di celebrazione civile ufficiale. L'idea è rendere il matrimonio più semplice. C'era stata anche qualche notizia di qualcuno che aveva fatto il ricevimento da McDonald's, non so se vi ricordate, un po' di anni fa. Detto questo, abbiamo fatto pubblicità praticamente a tutti gli esercizi, quindi dicevamo rendere il matrimonio più semplice, pratico e accessibile rispetto alle classiche nozze super costose. Dopo la cerimonia ci sarà anche il pranzo offerto, il regalo per gli sposi, che buono, si fa il matrimonio a base di polpette dell'IKEA, dai, le avete assaggiate almeno una volta, quelle con la salsina e i mirtilli, buone quelle lì. In pratica vai per comprare una libreria e torni a casa sposato. Siate sinceri, è un matrimonio geniale o è una cosa che non fareste mai? 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
6: Cioè?
5: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
6: E conviene?
5: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
6: Dove?
5: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
7: Una manciata di minuti prima di chiudere la nostra terza ora insieme. Benvenuti su Disco Radio in questo sabato pomeriggio appena iniziato. C'è il From Disco to Disco Weekend. Siete con me fino alle 14, per cui condividiamo anche la prossima ora. Camrad, adesso Hug Yourself.
0: From Disco to Disco Weekend.

in Brianza a Villa Antona e promette molto bene, a parte il traffico in tangenziale. Giulia, Alberto e Caterina, un abbraccio e un saluto. Messaggi che arrivano perché vi chiedevamo qual è stata o quale sarà la location del vostro matrimonio, visto che pare, si vociferi che tra poco in Svezia sarà possibile sposarsi nei negozi IKEA. Abbiamo detto, idea bizzarra o voi lo fareste? Ciao Vale, io e mia moglie ci siamo sposati lo scorso 8 giugno nelle Langhe. Che meraviglia, Roero, con il ricevimento in una cantina e tavoli nei filari delle vigne. Meraviglioso ragazzi, che scelta incredibile. Alessandro ce lo scrive, ciao, invece in questo caso siamo Massimo e Marina da Trecate, ci siamo sposati a Las Vegas. Ragazzi, mamma mia, che bello. Coletta sui Colli Piacentini, una meravigliosa collina di prati verdi incastonata nei boschi dell'Appennino. Quest'anno sono 10 anni, quindi tanti auguri a Jacopo da Cassinetta. Il giorno del vostro matrimonio, quello più importante, dove l'avete passato, come l'avete trascorso, location diverse, differenti, gusti diversi, c'è chi sceglie il mare, la spiaggia, c'è chi opta per la classica sala ricevimenti, c'è chi fa una pazzia e magari si sposa a Las Vegas. Fateci sapere se avete intenzione di sposarvi, se vi siete sposati, dove lo farete. Le 13 e un minuto. Disco. Ancora un'ora da passare insieme, come sempre c'è il From Disco to Disco Weekend, anche in questo sabato 30 maggio, giornata calda, caldissima, bollente, quasi estate, almeno qui su Milano. Dove ve la passate voi? 393 800 3000, novità, Calvin Harris, subito.

nel fine settimana From Disco to Disco Weekend. Buongiorno e buon pomeriggio a quelli che in questo momento accendono la radio su Disco Radio. Sono Valentina Guidi, ci trovate me come sempre nel fine settimana. Voi invece dove siete? Dove vi troviamo? 393 800 3000, uno scatto, una foto, un messaggio WhatsApp, ancora meglio una nota audio, così sentiamo la vostra voce per raccontarci come sta andando questo fine settimana. Subito la musica, anche Bob Sinclair.

0: in riva alla spiaggia. In riva al mare, non in riva alla spiaggia. Bello, tra poco invece si torna indietro nel tempo. 1997 vi dice qualcosa? State lì perché ci andiamo tra un istante.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Mocca Autora doppia Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
8: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
9: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Fermo! L'hai visto?
16: Non può essere!
15: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
14: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
15: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
17: Autorigoldi!
18: A Milano dal 1906.
19: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
20: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
21: Cioè?
20: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
21: E conviene?
20: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
21: Dove?
20: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
0: Disco Radio. Gli amanti della dance storica si trovano tutte le sere su Disco Radio a partire dalle 21 perché sanno che c'è l'extended version del Rhythmic History. Ogni ora un assaggino 97

0: Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La stagione dell'Olimpia Milano Basket è adesso. Mercoledì 3 giugno alle 20 all'Unipol Forum si gioca per inseguire un obiettivo. Si gioca per il traguardo più importante. Vesti di rosso e vieni a sostenere la squadra di Milano.
3: Promo.
4: Welcome to the party.
5: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
6: Le 13:34 minuti, ancora una mezz'oretta da condividere insieme col From Disco to Disco Weekend. Buon sabato, qualche spunto per organizzarvi per questo pomeriggio ve lo diamo noi tra un attimo. Adesso Tiny Tempa, anche Dracula.
7: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: E chi mente? 883 su Discord a chiudere il giro delle 4 senza interruzione. Era nord, sud, ovest, est, una decina di minuti prima di salutarci. Voglio lasciarvi con una bella cosa da fare proprio in questi giorni. Se ancora siete indecisi, se siete rimasti in città, pensate di partire per un viaggio in Oriente senza muoversi però da Monza. Ai Boschetti Reali torna il festival dedicato alla cucina asiatica di strada, con le specialità gastronomiche asiatiche preparate dai migliori food truck. L'appuntamento è iniziato il 29 maggio, ma proseguirà fino al 2 giugno con l'Asian Street Food Festival. Saranno 5 giorni a ingresso gratuito, immersi tra sapori, profumi, colori e spettacoli tipici. Protagonisti saranno i migliori food truck specializzati in street food orientale, che serviranno onigiri, dim sum, bao, pad thai e tante altre ricette preparate al momento. Non mancherà il divertimento con workshop e laboratori gratuiti per tutte le età, origami, insomma show cooking e tanto tanto altro. E poi tutto accompagnato da buona musica, concerti, DJ set e danze tradizionali. Se siete dalle parti di Monza e siete ancora indecisi su cosa fare in questo weekend, beh, sappiate che fino al 2 giugno avete la possibilità di partecipare all'Asian Street Food Festival proprio a Monza.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
1: Cioè?
2: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
1: E conviene?
2: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
1: Dove?
2: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
5: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
6: Ancora una decina di minuti da passare insieme, poi entrerete con Roberto Mistretta nella terza parte del From Disco to Disco Weekend. Sono Valentina Guidi, vi porto con la manina fino alla prossima novità. Abbiamo scelto Anima, cioè Beautiful.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: su Disco Radio. Mi viene spontaneo lanciare lì il tema della prossima ora.
1: Lancia, lancia, così mi togli
0: che
1: del lavoro.
0: Che cosa vorresti non dover mai pagare nella vita? Cioè una cosa che puoi avere gratis per sempre.
1: Vai, inizia tu.
0: Io?
1: Vai.
0: Vacanze gratis.
1: Bello, ci sta, ci sta.
0: Vacanze vuol dire tutto, tutto compreso, viaggio, volo, albergo, cibo.
1: La butto io?
0: Sì.
1: Mutuo, un bel mutuo gratis, tutto pagato. Le 2-1.
0: Vabbè, allora non è il mutuo, è la casa, una casa.
1: No, no, per qualsiasi cosa, cioè vado in banca, mutuo, pagato. Ok, mi servono
0: il mutuo per qualsiasi cosa. No, non
1: pagato.
0: Vale, no, così non vale, perché allora il mutuo va bene, vale anche per la vacanza. Cioè ci sono persone che fanno il mutuo per le vacanze.
1: Devi
0: sceglierne una, dai, il mutuo per cosa vorresti pagato?
1: Vabbè, la casa.
0: Per la casa, credo che sia un po' il desiderio di tutti. Ci sta, ci sta. Roby, te li lascio, sono tuoi,
1: Dai, cambiamo argomento noi e non lo diciamo a Valentina.
2: Ciao Vale.
0: Dai, era bello.

appuntamento mi fa dire semplicemente wow, novità firmata You Girl, I Move It to the Sun. Sole che ci accompagna anche in questo weekend, sì, magari coperto da un po' di nuvole, ma tanto caldo, quindi clima che ci permette di uscire, di fare tante cose. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, terza parte del Front Disco to Disco Weekend, qui fino alle 18, accompagnato anche da lei. Adesso c'è Dua Lipa.

0: Alberto Sordi in un americano a Roma.
1: Allo, allo, so io, so. E dico, pronto in americano, però. Allo, allo.
0: Allo, allo, amici, ci siete? Dai, pronti, iniziate ad alzare il volume perché tra poco andiamo nel 1995.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni, subito tue.
7: Guidi una Mercedes, affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
8: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
9: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Gfilla questo mese.
10: Davvero? Non vedo l'ora! Ci sono anche offerte speciali?
9: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
10: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
9: Usauto Center Gfilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gfilla.com.
11: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
12: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
13: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
12: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
13: Questa era un'edizione straordinaria.
14: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
17: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
18: Disco Radio.
14: Caro Roberto, non sarà una vacanza, ma oggi ho Disco Radio in ogni stanza.
0: Ecco, alti livelli, allora alza e fai sentire in tutta la casa questa bellissima Shut Up.
18: Rhythmic History.
19: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

0: anni per questa World of Dawn, sempre bella con un video iconico. Questa è la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Siate ascoltando su Disco Radio, weekend anche lungo, magari ponte per qualcuno, siete mare, lago, vacanza, che fate?
1: Buon sabato, Roby, Andrea Alessandria, eccomi qua in viaggio per matrimoni, ti sto portando tra Casale ed Asti.
0: Quindi lavori,
1: in una
0: lavori.
1: Location bellissima nel verde, e oggi mi tocca fare l'allestimento per il DJ.
0: Lavora,
1: e il photobooth con le stampe.
0: Che è il photobooth?
1: E quindi è un casino.
0: Andre, cos'è? Non voglio parolacce qua, Cos'è il photobooth? Che sembra una brutta parola, invece è una roba che serve in matrimoni. Voi invece dove siete? Che fate oggi?
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
2: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
6: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets.

0: molto lungo, perché si va verso il 2 giugno, quindi c'è chi ha attaccato anche il primo giugno, quindi lunedì, e ne approfitta per fare qualcosa fuori dall'ordinario. Se uno dice, oh, 4 giorni, fa caldo, assaggio d'estate, che faccio? Partiamo, andiamo via, iniziamo a fare delle gite, facciamo qualcosa in giro. Certo, i miei social sono invasi da amici e conoscenti che comunque hanno preso i propri mezzi, oppure mezzi anche pubblici, per prendere, andare e staccare un attimo. Ci sta, dai, iniziamo a staccare dopo un lungo inverno di lavoro, ci sta iniziare a togliere un po' di pensieri dalla testa. Certo che c'è un traffico pazzesco, quello che vedo in giro. Se volete raccontarcelo, 3938103000. Invece, se siete restati a casa, e comunque sono tanti, perché diciamolo, tanti sono a casa, non tutti hanno la possibilità di andare in giro a divertirsi, che si fa? Ecco, se siete indecisi, per 5 giorni Polpenazze, quindi siamo in provincia di Brescia, si trasforma nella capitale del vino. Da ieri fino al 2 giugno castello, piazze e strade del borgo ospiteranno la 74esima fiera del vino. Ecco, magari proprio il primo pomeriggio un bicchiere di vino fa un po' caldo, però la sera pazzesco. Poi Polpenazze molto molto bello. Invece Novara si trasforma in una grande ludoteca a cielo aperto, torna al festival dei bambini oggi e domani, manifestazione dedicata alle nuove generazioni che giunge alla sua 7ª edizione. Quindi bimbi, lì tra i genitori, vuole andare a giocare a Novara. Invece se siete appassionati di moto e soprattutto di pane e salame, Casalmorano, provincia di Cremona, 2 giugno dalle 9, moto raduno regionale de pane e salame. Tanta roba lì.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: La sicurezza
4: è Volvo.
3: La tecnologia
4: è Volvo.
3: Il prezzo
4: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: E non tutti si divertono in questo weekend. Michele di Mango, siamo in provincia di Cuneo, sta dando lo zolfo alle viti per fare del buon vino. Ecco, allora facciamo una cosa, andrà testato questo buon vino. Via Melchiorre Gioia 65, poi ti dirò se sarà o meno fabulous. Ciao Michele.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: che disco. Anche in questo caso, amici, siamo tornati indietro di 20 anni. Gnars Barkley, Crazy, per chiudere così la nostra prima ora insieme. Ma lo sapete, siamo qua fino alle 18. Dai che ci siamo, le 3 in punto.
1: Disco Radio.
0: E questo weekend, dicevamo, lungo, molto lungo, aiutato anche dal ponte del 2 giugno, mentre si fanno tante cose.
2: Ciao Disco Radio, ciao. Un abbraccio fortissimo dalla nostra piscina, Devise.
3: No.
0: Eccoli,
2: Discoradio sempre.
0: Ma che bello sapere che ci ha ascoltato ovunque, anche mentre state facendo un bel bagnetto, un bel tuffo, i primi della stagione. Che si fa? Da qui fino alle 18 siete con me, Roby Mistretta. Subito anche una bella novità firmata Martin Garrix ed Ed Sheeran.

0: Ciao a tutti, ciao. Buon pomeriggio. Dopo una settimana di recluso,
1: dove sei adesso?
0: Sono andata qui adesso un attimo.
1: Dov'è?
0: In un centro commerciale un po' al fresco.
1: Caldo.
0: Perché fuori fa molto caldo. Baci baci a tutti.
1: Dai, ciao Patti, ti rinfreschi un po'. Sai, questo è uno dei consigli che danno anche ai telegiornali. D'estate bere molta acqua, stare all'ombra e se puoi rinfresca. In questo caso in un bel centro commerciale. Adesso ci sono loro, Another 54 Ultra.

0: caldo se baila, sì, perché abbiamo sentito che c'è chi è in piscina, chi è al mare, in Sophie Tucker su Disco Radio.
1: Ciao Disco Radio, qui è Massimo da Torino. Si sale verso Superga, wow. 35 gradi, 5 chilometri, e vai!
0: Bello carico, mi piace questo entusiasmo, anche se grande fatica in questo sabato pomeriggio. Diciamo, c'è anche chi lavora a Mango, diciamo, eravamo in provincia di Cuneo prima con Michele, ma anche Angelo sta trinciando le viti e là si prepara il vino. Invece noi ci prepariamo per un bel Rhythmic History. Tornano gli Eiffel tra pochissimo.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
6: La bella stagione inizia con anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
7: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G Villa questo mese.
8: Davvero? Non vedo l'ora! Ci sono anche offerte speciali?
7: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
8: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
7: Usauto Center G Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
9: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
10: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
11: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
12: Cioè?
11: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
12: E conviene?
11: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
12: Dove?
11: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
13: I want it to be free!
14: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
15: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
14: Globo Sport.
15: E intanto scopri i nuovi arrivi.
14: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Tanti in questi giorni sono in viaggio, ma adesso il nostro viaggio lo facciamo con loro. Tornano gli Eiffel 65, andiamo nel 2003 con la stupenda Viaggia insieme a me.
18: Rhythmic History.

0: Weekend su Disco Radio, quella che inizia alle 14 e va avanti fino alle 18. Siete con me, ciao a tutti, buon sabato, buon weekend. Io sono Roby Bistretta e...
1: Che fa sabato sera?
0: Subito così, lo chiediamo.
1: Che fa sabato sera?
0: Sabato sera magari qualcuno sai, questa sera anche un appuntamento galante. Sai, inizia la bella stagione, il caldo si esce, appuntamento galante, ma... Se siete in quella situazione, state lì, non muovetevi. Tra poco, a proposito dei consigli da darvi.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
2: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
10: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.

0: di quelle frasi, soprattutto se avete un appuntamento, ma anche una relazione già consolidata, quelle frasi da non dire mai ad una donna, quelle che le danno proprio fastidio. Amiche, se ne avete anche voi da suggerirmi, 393 800 3000.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: E con questa Play the Live dei Safri Duo ho un unico ricordo. TRL su LTV, l'appuntamento fisso del pomeriggio degli adolescenti dei primi 2000. Bella, bella, bella. Riascoltata nella terza parte del From Disco to Disco Weekend. Siete su Disco Radio con me, Roby Mistretta. Ciao a tutti. Buon sabato, buon weekend. Adesso già fa caldo, ma accendiamo gli animi perché dicevamo prima, ci sono delle frasi da non dire mai alle nostre amiche, fidanzate, donne, conviventi. Magari qualcuno sai, si è appena sposato, siamo nella stagione dei matrimoni. Vi do dei consigli, non dite mai queste frasi. Oppure avete un appuntamento galante stasera, segnatele perché sono importanti. Se non volete scatenare l'inferno, poi amiche, 3938103000, confermate o smentite quello che sto per dire, una roba fatta dagli esperti. E quindi, cioè, per scatenare l'inferno basta dire ad un'amica: sì, ma adesso stai calmo, lì dicono che vanno fuori di testa. Ecco, se avete un primo appuntamento, non dite mai: anche la mia ex faceva così. No, non mettete mai il confronto, se fa, amici, no. Altra, qua, tappate le orecchie, bambini. Sì, ma cos'hai oggi? C'è il ciclo. Anche le dicono che veramente quella fa scatenare. Altra cosa, sì, ma io te l'avevo detto. Sai, magari stai discutendo in casa, stai facendo un lavoro, ma hai anche ragione. E dici, te l'avevo detto? Ecco, non ditelo, perché poi c'era un altro studio uscito anche nelle ultime settimane. Tanti uomini, anche se hanno ragione, si danno torto lo stesso per evitare di litigare. E anche, ma hai messo su un chiletto? No! Non si fa, sono sempre belle le nostre amiche, le nostre donne, conviventi, fidanzate. Quindi amiche, confermate o smentite queste frasi, o ce ne sono altre che vi fanno imbestialire? Raccontatecele, così le evitiamo e sappiamo cosa fare al 3938103000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: La sicurezza
3: è Volvo.
2: La tecnologia
3: è Volvo.
2: Il prezzo
3: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
5: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
6: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
7: Cioè?
6: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
7: E conviene?
6: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
7: Dove?
6: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
8: Frasi da non dire mai ad una donna per evitare che si arrabbi. Gli esperti dicono che questa è particolarmente irritante. Cioè dire, sì dai, fai come vuoi, per me è uguale. Magari ti dice, cosa mangiamo stasera? No, non si dice, prendiamo sempre una decisione, amici.
0: From disco to disco weekend. I can't get no sleep.

0: mamma e sentite qua Cristina, ci dà un suggerimento.
1: Magari se posso non dite mai alle madri dei vostri figli, cosa? Soprattutto se avete figli piccoli. Cosa? Oggi sono particolarmente stanco.
0: Non si dice?
1: No. No.
0: No?
1: No, perché no. Voi non lo sapete, ma lei è molto, molto più stanca. Perché state dietro le vostre creature tutta la notte, tutto il giorno e non si ferma mai.
0: Mai, sentila.
1: Perché le creature non continuano a chiamare solo mamma, mamma, mamma.
0: Mamma, vieni qua.
1: Vi occupatevi dei vostri pargoli.
0: Ecco.
1: Senza lamentarvi.
0: Soprattutto in questo weekend.
1: Cristina da Torino.
0: Cristina, in questo weekend sono a casa anche gli uomini magari. E quindi le dice, niente, sono molto stanca. Allora facciamo un regalo alle nostre amiche. Intanto le 4 minuti. Alle vostre mogli, donne, compagne che come dice Cristina magari si occupano per tanto tempo dei bambini in cui devono tenere la casa, magari lavorano, sai, hanno tutto sulle spalle e questo weekend, ecco, prendete i vostri figli, fatele riposare, farete, vedrete, un bel regalo secondo me da fare a tutte le nostre amiche. Questo era il pensiero di Cristina, ecco, poi non tutti gli uomini sono così tanti, si danno da fare anche in casa, tipo il sottoscritto. Ecco, se mando un messaggio alla mia compagna non ve lo leggerò mai. Intanto novità c'è Robin Schulz.

alle 4 su Disco Radio. Apriamo così la nostra terza ora insieme. Qui fino alle 18 siete con me, Roby Bistretta. Stiamo parlando e giocando anche un po' insieme, come facciamo sempre. In questo caso, frasi da non dire ad una donna. Cristina ci suggeriva: non dite mai alle vostre compagne sono stanco, perché probabilmente loro sono più stanche. Ma spezziamo anche un'arancia in questo caso, un'arancia, mi raccomando, in favore degli uomini. Lei adesso dice: ma lungi da me dall'accusare nessuno. Ma no, certo, si gioca poi in casa. Ogni casa è diversa, ogni casa ha le sue dinamiche, quindi ognuno si ritrova in una versione piuttosto che nell'altra. Un bacio alla Cria, adesso Lose My Breath.

0: si volava quando in discoteca partiva questa Keep On Rising, Ian Curry, ritrovata su Disco Radio in questo sabato pomeriggio. Per caricarci, per renderlo ancora più bello, abbiamo parlato di frasi da non dire ad una donna per mantenere anche il rapporto sano e l'amore. A tal proposito, Eddie D'Alba dice: puoi salutare il mio amore Katia? Ma certo che lo salutiamo. Ciao Katia, ti saluta Eddie, e tra pochissimo ritroviamo il DJ Ross su Disco Radio.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Fermo, hai visto? Non può essere. Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
10: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
11: Autorigoldi a Milano dal 1906.
0: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
12: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
13: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
17: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
18: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
17: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
18: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
17: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
18: Cioè?
19: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
18: E conviene?
19: Certo. Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
18: Dove?
19: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
14: Disco Radio.
0: Riavvolgiamo il nastro del tempo, lo facciamo una volta all'ora con il Rhythmic History. In questo caso ci riporta nel 2002, anno pazzesco anche perché c'era il DJ Ross che ci faceva ballare con Dreamland.

0: la cantante può regalarti questo sogno. Tra poco vi spiego come.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: La stagione dell'Olimpia Milano Basket è adesso. Mercoledì 3 giugno alle 20 all'Unipol Forum si gioca per inseguire un obiettivo. Si gioca per il traguardo più importante. Vesti di rosso e vieni a sostenere la squadra di Milano.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: I sogni, tantissimi nella vita hanno un sogno, alcuni lo realizzano e altri no. Quando siamo giovani sogniamo tantissimo. E allora, qual era il tuo sogno da giovane? Cosa sognavi per la tua vita adulta? Dai, raccontacelo al 3938103000.
5: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

su Disco Radio con Ra, con le H, allora è Ra. Per fortuna che siamo alla radio. Se sente niente. Terza parte del Front Disco to Disco Weekend. Con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Si parla anche di sogni. Sogni tantissimi. Tutti credo che abbiamo avuto nella vita un sogno nel cassetto. Qualcuno l'ha realizzato, altri no. E a proposito, c'è anche una bella canzone di Jovanotti, Megamix, di qualche anno fa, che ci porta un po' nel mondo dei sogni.

0: Stupendo questo disco, veramente ci immerge nelle sonorità così che ci portano nel mondo dei sogni, ma non quei sogni da addormentati, quelli belli, quelli svegli, quelli che ci fanno pensare, magari ci condizionano anche la vita. Il mio da bambino era fare la radio. Finalmente ci sono arrivato qui su Disco Radio. Ma se vuoi fare musica e soprattutto se sei giovane, nel 2026 Madonna, la cantante, ti regala un'opportunità pazzesca. New York al numero 584 di 8th Avenue. Lì c'è nascosto dietro una porta grigia di metallo uno studio di registrazione, anzi un super studio. Sono 12 piani anche lei. Tra l'80 e l'84, quando era sconosciuta, frequentava questo posto, quello che le ha dato l'opportunità poi di iniziare ad affermarsi, di iniziare a registrare. E allora, in occasione dell'uscita del prossimo album di Madonna il 3 luglio, lei ha deciso di mettersi in collaborazione con una piattaforma e pagare per un mese ai musicisti squattrinati, passatemi il termine, una sessione, un mese di registrazione in questi studi pazzeschi. Perché lei dice: anch'io quando sono arrivata a New York non avevo un soldo, conosco le difficoltà per arrivare a realizzare i propri sogni e quindi ho deciso di aiutare i giovani cantanti. Ma che bello è, tu pensa, Madonna ti paga l'affitto, questa è molto bella. Invece quando eri bambino, quando eri adolescente, qual era il tuo sogno nel cassetto? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: La sicurezza
4: è Volvo.
3: La tecnologia
4: è Volvo.
3: Il prezzo
4: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
8: Cioè?
7: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
8: E conviene?
7: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
8: Dove?
7: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
9: Sogni nel cassetto, qual era il tuo?
10: Roby, qui è il pazzo Roby che da bambino sognava di diventare un contadino e da grande è diventato un bravo contadino.
9: Bravo, così,
10: ciao!
9: Così ci piace, il tuo sogno qual era? Raccontacelo!
0: From disco to disco weekend!

0: E questo weekend è così, intanto le 5:02.
1: Disco Radio.
0: Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Ultima ora che passiamo insieme in questo sabato pomeriggio, qui fino alle 18. Dicevo, questo weekend è così, un po' come Cantamica. Relax, take it easy. Cioè, prenditela comodo, relax. Tra l'altro, questo weekend è anche lungo, molto lungo, e molti lo stanno vivendo in giro anche qua e là, o state facendo dell'altro. Cosa state facendo? Dai, raccontatecelo. 393 800 3000. Programmi per la serata? Noi abbiamo il programma per i prossimi minuti, un bel disco nuovo, e cioè quello di Calvin Harris.

0: Sentiamo cosa si fa in questo weekend.
1: Ciao dal giardino dei Tarocchi vicino Capalbio. Bello. Ciao ciao.
0: Molto bello, mi piace sapere che ci state portando anche quella Capalbio, provincia di Grosseto, siamo in Toscana, quindi si ascolta Disco Radio anche tramite la nostra applicazione. Scaricatela tutti, portateci ovunque. Adesso c'è anche Kygo.

0: Quando sono diventato genitore, Next to Me per me è solo il nome di un lettino, in tanti credo che mi capiranno. Saluto anche Mirko da Varedo, Monza, Brianza, che riprende un po' l'argomento che abbiamo aperto prima. Abbiamo quasi chiuso quello dei sogni. Dice: il mio sogno nel cassetto è sempre stato lavorare divertendomi, e questo è il sesto anno che ho un'attività online dove vendo quei famosissimi mattoncini. Quindi bravo, ci piace chi realizza anche i sogni, ce la fa e li tiene stretti anche con i denti. E tra pochissimo, invece, a proposito di sogni, quando avevamo i sogni? Quando eravamo più piccoli. Allora torniamo nel 1994, tra pochissimo.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Per grandi mezzi, ci vogliono grandi affari.
5: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
4: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
5: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
4: Info su merbag.it.
6: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
7: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabia e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa, TAN 4,99, TAG 6,17.
8: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
7: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
8: Questa era un'edizione straordinaria.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
12: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve, la passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
13: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rifle, Charro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Glovo della Lombardia.
15: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
0: Radio. E adesso riportate alla memoria al 1994. Quanti anni avevate? Cosa facevate? Sicuramente se eravate adolescenti, alla radio ascoltavate Ida Blitz con Stay With Me.

0: anche loro per questo weekend lungo, lungo, e dicono don't wanna go home, non voglio più tornare a casa, soprattutto se c'è questo caldino. Ma nelle prossime ore sarà così, questo weekend lungo. In questo weekend come sarà il clima? Sentiamo.
1: Meteo.
2: Situazione nel complesso tranquilla tra Piemonte e Lombardia, da segnalare solo a fine giornata sui rilievi piemontesi qualche rovescio. Poi domani ancora non mancheranno spazi assolati al mattino, tra pomeriggio e sera è previsto invece un peggioramento con piogge e rovesci dapprima sui monti e poi a tratti anche in pianura, specie in Lombardia. Clima comunque mite nelle prime ore del giorno. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
3: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
10: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Inizio conto alla rovescia.
12: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
13: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
14: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
15: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
16: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
17: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
18: Siamo gli articolo 31.
19: Ciao, sono Fabri Fibra.
20: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
21: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
0: and Drop. Le curiosità, cari amici, non vanno mai in vacanza.

0: DJ Back in My Life, tornate in questo sabato pomeriggio, l'ultimo sabato di maggio, sabato che ci porta a questo weekend lungo che stiamo iniziando e vivendo insieme. Ciao a tutti, fino alle 6, quindi ancora circa 10 minuti, siete con me, sono Roby Mistretta, giusto al tempo di raccontarci un po' di curiosità, sai, quelle che puoi giocarti con gli amici, quando ti siedi a tavola magari con qualcuno, c'è quel momento, vuoi fare il figo, e allora curiosità, forse non tutti sanno che i negozi spesso mettono musica rilassante per far cosa? Per aiutare i clienti semplicemente a rilassarsi e a spendere di più. Delle ricerche hanno visto che i negozi con musica rilassante hanno un incremento sul fatturato dal 2 al 10%. Hai capito? Amici negozianti, e se ascoltate Disco Radio ve lo dico, aumento del 50% minimo. Forse non tutti sanno che i capelli e l'orecchio di Homer Simpson in realtà cosa sono? Voi prendete l'immagine, guardateli bene, perché sono le iniziali dell'autore Matt Groening. La M nei capelli e la G nell'orecchio. Provate a cercare l'immagine di Homer e fateci caso. Infine, forse non tutti sanno che l'energia elettrica necessaria per ricaricare gli smartphone all'anno ci costa, curiosi di sapere quanto spendiamo, circa 6,50 euro all'anno. Posso dire che pensavo molto di più, visto che lo carichiamo 100 volte al giorno, pensavo invece, molti studi dicono che spendiamo circa 6,50 euro all'anno. Poi ci sarebbe anche il costo di ricarica dei computer.
1: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
4: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
3: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
4: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
3: Info su merbag.it.
5: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
6: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.

0: una canzone, era il 2009, a cantarlo era Kesha. Chissà se poi avrebbe immaginato tutto quello che è successo nel corso degli anni. A chiudere il nostro appuntamento di questo sabato pomeriggio, sono Roby Mistretta, passato un buonissimo sabato sera, puntuali, ci risentiamo domani dalle 14, Marelli ci sei? Grazie Roby, adesso tocca a me.
1: Disco Radio.
0: Continua il From Disco to Disco Weekend, sono Fabio Marelli, questo sabato continua la nostra musica, l'ascolteremo senza interruzione per 3 ore, super 3, partiamo intanto da You Girl, I'm Moving to the Sun.

0: Era il 2021, è la Anderson con Offenbach, Hurricane su Disco Radio. Sono Fabio Marelli, in arrivo il 2003.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
3: Cioè?
2: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
3: E conviene?
2: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
3: Dove?
2: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
4: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
9: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
10: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Gfilla questo mese.
11: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
10: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
11: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
10: Usauto Center Gvilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
12: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Anche nel From Disco to Disco Weekend, spazio alla storia del ritmo. Ci fermiamo nel 2003, indietro di 23 anni, da quell'anno è di Wata. Gem!
14: Rhythmic History!

0: Weekend, From Disco to Disco Weekend, I Just Might.
1: Bello Paolo Belli!
0: Anche nel weekend non vi mogliamo, sono Fabio Marelli, tra poco, ancora!
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: L'ultimo From Disco to Disco Weekend di questo mese di maggio, oggi e domani con la nostra musica senza interruzione. Oggi e domani, sempre insieme a me, tra le 18 e le 21. Sono Fabio Marelli, vi faccio anche un bel regalo, tra poco vi porto alla marcia Formula 1 Lilt all'Autodromo di Monza. Intanto

0: Felicia, My System, nel From Disco to Disco Weekend di questo sabato, e ci avviciniamo sempre di più alla marcia Formula 1 Lilt domenica 14 giugno. Ve lo ricordo, grande evento insieme a me, Disco Radio, all'Autodromo di Monza. Siete mai stati? Beh, se ci siete già stati, venite e tornateci. Se non l'avete mai fatto, venite, insomma, grazie a noi avrete la possibilità di correre, anche solo camminare, portare i passeggini, i cani, coi rollerblade nel tempio della velocità. Quest'anno si aggiunge anche la cronometro, quindi chi vuole può anche venire a fare il tempo. Gli altri possono veramente tranquillamente venire solo per camminare, anche correre con chi volete, portate più persone, perché si corre per sostenere la Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. E quindi vi aspetto proprio la domenica mattina, faremo una super mattinata, tra l'altro anche con delle speciali Disco Radio Bag. Chi se le porterà a casa potrà anche venire nei nostri studi a vedere Disco Radio dietro le quinte. E allora sosteniamo la Lilt, veniteci a trovare, marciaformula1.it per essere dei nostri. Vi aspettiamo!
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari,
1: come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno nelle sedi di Lainate e Monza.
2: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
1: Dal 23 maggio al 6 giugno Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
2: Info su merbag.it.
3: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
1: Cioè?
3: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
1: E conviene?
3: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
1: Dove?
3: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
4: E intanto aggiorno, faccio click sul sito della marcia Formula 1 Lilt. Grazie, perché si vede, insomma, quando i nostri ascoltatori si iscrivono. Sosteneteci, sosteniamo la Lilt. Ci vediamo il 14 giugno all'autodromo di Monza. Sono Fabio Marelli, adesso Calvin Harris.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Primona già volata via, sono le 7. Tra disco to disco weekend in questo sabato 30 maggio, caldo, caldissimo. No, noi ci mettiamo la nostra musica, così insomma diventa anche più piacevole fare qualunque cosa che ci state anche segnalando al 393 800 3000. Se volete fateci sentire. Noi come sempre salutiamo chi è dei nostri anche nel weekend. Grazie
1: naturalmente.
0: Eccovi, c'è una novità. Repeat it, Martin Garrix.

0: di Zed Foxes su Disco Radio, nel front disco Disco Weekend, tra poco anni 90.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: La sicurezza
5: è Volvo.
4: La tecnologia
5: è Volvo.
4: Il prezzo
5: è perfetto.
6: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40. 40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
8: Guidi una Mercedes, affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
9: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G-Villa questo mese.
10: Davvero? Non vedo l'ora! Ci sono anche offerte speciali?
9: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
10: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
9: Usauto Center G-Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
15: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
16: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
17: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Ci fiondiamo negli anni 90 anche nel front disco to disco weekend. Andiamo a prendere le chicche, le cose belle, in questo caso del 1995, al numero 1 di quell'anno, I See You, General Base.
18: Rhythmic History.

0: If It's Not Love, la bellissima di Zeb con Rita Ora, venuto a trovarci questa settimana. Andate a vedere sui nostri social qualche storia, qualche post, insomma vedrete anche nei prossimi giorni. Abbiamo fatto una bella chiacchierata insieme. Sono Fabio Marelli, tra poco le altre del From Disco to Disco Weekend.
1: La stagione dell'Olimpia Milano Basket è adesso. Mercoledì 3 giugno alle 20 all'Unipol Forum si gioca per inseguire un obiettivo. Si gioca per il traguardo più importante. Vesti di rosso e vieni a sostenere la squadra di Milano.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
2: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto. Non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
7: Let's go! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Buon sabato, altre 4 senza interruzione come sempre. Il fine settimana insieme alla nostra musica da mattina a sera senza interruzione. Facciamo veramente il pieno di carica, di energia, di positività, di bella musica. Ripartiamo, remix Rivas, Lie to Me, Harvey.
8: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Stardust di Music Sounds Better With You 1998. Se vi piace questa musica, stasera torna alle 9, vi accompagno fino a quell'ora l'extended version del Rhythmic History.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Release the pressure, release.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fermo, hai visto?
3: Non può essere!
2: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
2: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
5: Autorigol di...
6: A Milano dal 1906.
7: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
8: Ehi, dico a voi! Sì, a voi appassionati del risparmio, cultori del last minute, esploratori sempre in cerca di occasioni introvabili. Da Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz, sono arrivate le attesissime offerte outlet. Fino al 30 giugno, prezzi irripetibili su tutta la gamma. Offerte outlet di Merbag, vi sfido a non approfittarne. A Milano in via Daimler 1 e in via Tito Livio 30 e a Monza in viale Campania 34. Info su merbag.it.
9: Ancora un'ora, la prossima del From Disco to Disco Weekend. Abbiamo un'ora ancora per ascoltare tanta musica senza interruzione. Poi Disco Radio Party vi accompagna fino alla festa delle 21 con tanta carica anche per il resto della serata e della notte, per il vostro weekend. Si riparte adesso, J-Lo.
10: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Fateci sapere quanto vi piace la nostra musica anche adesso nel Music Club, il nostro sito, la nostra app. Rischiate anche di portarvi a casa un po' di regali di questo fine settimana. Sono Fabio Marelli, apriamo così l'ultima ora del From Disco to Disco Weekend.

0: Friday Night, che se siamo a Saturday praticamente vi accompagno fino alla notte del disco Radio Party con Burak Yeter 2019. Invece tra poco c'è il 2002.
1: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
9: Cosa? Sconti fino al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate? Ma è una follia! Dal 28 maggio al 2 giugno sconti folli a Franciacorta Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
10: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G-Villa questo mese.
11: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali.
10: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
11: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
10: Usauto Center G-Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
12: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
11: Cioè?
12: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
11: E conviene?
12: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
11: Dove?
12: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Spazio alla storia del ritmo anche nel Front Disco to Disco Weekend, ed è l'ultimo Rhythmic History prima dell'Extended Version delle 9 che si avvicinano tra poco. E allora, 2002, Elvis vs. JXL, A Little Less Conversation.
14: Rhythmic History.

0: Cyril. Il featuring di Wiz Khalifa, anche questa fa parte della musica del Music Club. Andate nel nostro sito, nella nostra app, votate quello che vi piace di più. In cambio un po' di gadget, sono Fabio Marelli, pronto per l'ultima mezz'ora del From Disco to Disco Weekend. Prima, visto che siamo nel fine settimana, che tempo fa domani?
1: Meteo.
2: Situazione nel complesso tranquilla tra Piemonte e Lombardia, da segnalare solo a fine giornata. Sui rilievi piemontesi qualche rovescio. Poi domani ancora non mancheranno spazi assolati al mattino. Tra pomeriggio e sera è previsto invece un peggioramento, con piogge e rovesci dapprima sui monti e poi a tratti anche in pianura, specie in Lombardia. Clima comunque mite nelle prime ore del giorno. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
6: Oh. Y'all ready for this?
0: Via l'ultima mezz'ora del Pro Disco to Disco Weekend. Poi vi ricordo domani ovviamente da mattina a sera di nuovo l'appuntamento domenicale. Vi accompagno fino alle 9 e poi Disco Radio Party, la festa che inizierà con l'Extended Version del Rhythmic History. Sono Fabio Marelli, ripartiamo da The Greatest. Sia
7: Disco Radio From Disco to Disco Weekend.

0: Emotion, Sweet as Emotion, Joel Curry Ra. L'abbiamo conosciuta anche nel Soul Set. Vi ricordo anche l'appuntamento di domani sera al Best of 22-23 nel disco Radio Party, che sta per iniziare tra poco. Vi accompagno fino alle 9, poi Extended Version del Rhythmic History.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari,
1: come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno nelle sedi di Lainate e Monza.
2: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
1: Dal 23 maggio al 6 giugno Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
2: Info su merbag.it.
3: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su moccautogroup.com. M come M come Mocauto.
4: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
5: Cioè?
4: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
4: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
4: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
6: Aloisio è pronto, tra un secondo suoniamo la grande festa del Disco Radio Party con la storia del ritmo, intanto per iniziare, e siete già abituati e lo sapete, alle 9, appuntamento imperdibile, anche con la musica senza interruzione del From Disco to Disco Weekend, la prossima.

0: Oh, e così chiudiamo il From Disco to Disco Weekend con Babs Sinclair. Domani di nuovo, da mattina a sera, la musica senza interruzione. Vi aspetto domani per un nuovo appuntamento 18-21. Sono Fabio Marelli, vi lascio al Disco Radio Party Extended Version dei Ritmi e Chistori in arrivo. A domani!
1: Disco Radio!
2: From Disco to Disco Weekend!
3: Puntuali anche oggi, torniamo negli anni 90. Benvenuti da Mason, Alessio e Luisi. Ritorna in Rhythmic History Extended Version, questo programma che ogni sera alle 21 e poi replica nel weekend tra le 6 e le 7 del mattino seleziona per voi tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Siete pronti? Tra un attimo Latin Lover con Bailando, ritroveremo C.B. Milton con It's a Loving Thing. Subito però dal 1994 i Two Brothers on the Fourth Floor, questa è Never Alone.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: È vero, dobbiamo essere precisi, non ci sono solo quelli che hanno fatto la storia del ritmo negli anni 90 come questa di C.B. Milton, It's a Lovin' Thing, ma c'erano anche i Latin Lovers di Bailando dal 2001. Inizia così l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo, tra un attimo anche i Brothers.
1: Rhythmic History. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
10: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
11: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
12: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
13: Cioè?
12: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
13: E conviene?
12: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
13: Dove?
12: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
0: Tra i tanti saluti da fare ce n'è uno molto specifico che dobbiamo fare. Ciao amici del podcast, lo sapete che l'appuntamento con la storia del ritmo, come gli altri programmi della radio, li potete riascoltare sul nostro sito discoradio.it o meglio ancora scaricando l'app ufficiale di Disco Radio sul vostro smartphone. E come sempre vi ricordo, da lì ci potete ascoltare in streaming, potete mandare i vostri messaggi alla diretta e come detto riascoltarci in podcast. Io sono Alessio Aloisi, tra un attimo Ginny con One More Time, Alcazar di Crying at the Discotheque, subito dal 2003 i Brothers, questa è Sexy Girl.
14: Rhythmic History.
15: Rhythmic History.
14: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: French Touch dei Mojo, la loro Lady Hear Me Tonight, ripescata dal 2000 e riascoltata all'interno del Rhythm History Extended Version. Ancora benvenuti da me, sono Alessia Roisi. Il nostro viaggio continua tra un attimo dal 97 con Gala.
1: Rhythm History.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
2: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
9: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
10: Welcome to the party!
11: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
12: Disco Radio.
0: È bello sapere che i nostri ascoltatori scoprono delle novità, per esempio che siamo in dub anche in Liguria. Sì, per esempio c'è Umberto che in questo momento si trova a Genova e si è ritrovato Disco Radio inaspettatamente. Sì, perché in dub ci potete ascoltare praticamente in tutto il nord Italia, non solo in Piemonte e Lombardia, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. Continua il nostro viaggio, tra un attimo da 95 Rock e Cato con Alright, gli Snap di Rhythm is a Dancer e poi Let's Go con Something. Prima c'è Gala, anno 97, Let the Boy Cry.
13: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
13: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Weekend di Ponte in compagnia delle hit che hanno fatto la storia del ritmo. Questa per esempio si chiamava Something. Loro erano in Lasgo anno 2001 e tra un attimo dallo stesso anno torna anche Gabri Ponte.
1: Rhythmic History.
2: Fermo, hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
2: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
4: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
6: Cioè?
5: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
6: E conviene?
5: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
6: Dove?
5: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
0: Non dimenticate che anche voi potete suggerirci le hit da ascoltare all'interno di questo programma. Appunto a luisi@discoradio.it è la mia mail. Vi aspetto con i vostri suggerimenti. Subito c'è Got to Get
7: Rhythmic History.
8: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Cookie Collective a chiudere l'extended version del Pink History di oggi. Sono Alessia Luisi, ci risentiamo domani alle 21 e in replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
2: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
3: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
3: Questa era un'edizione straordinaria.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
7: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
8: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
9: Cioè?
8: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
9: E conviene?
8: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
9: Dove?
8: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: In queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti. O addirittura, ancora meglio, far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale per ringraziando per la bella serata e l'accoglienza.
2: Che bello così.
1: Bello, vero?
2: Sì, questo questa perché? Mi piace.
3: È uscita la signora Sironi di colpo.
4: Ma che bello così! Buongiorno dopo che mi arrivano dei fiori! Ma che bello!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il Morning Show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
1: Cioè?
0: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
1: E conviene?
0: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
1: Dove?
0: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.

0: si parte alle 23, ragazzi, con Matteo da Pisseto Munari.
1: Signore e signori, sì? Magari. Ecco a voi lo speaker Sellerone. Il più bravo della nazione. Magari. Parlo di Don Cash.
0: Eh no, bro, qua devo dire Don Cascione. Vabbè, comunque, partiamo così. Singular Grace con Chasing the Sunlight.

0: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G Villa questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
0: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
1: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
0: Usauto Center G Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
2: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
3: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
4: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Vivi la

0: alle 22 su Disco Radio. Disco Radio
1: Party. E beh, welcome neanche tanto, perché ormai 30 minuti sono già passati. Chi balla con lo zio Don Cash si fa sentire. Ciao Ilenia, ciao Monica. Ciao al pazzo Roby, ancora chi balla con noi?
2: Ciao Don.
1: Salve.
2: Ene al Camio Tauro.
1: Ciao Ene, benvenuto con noi in famiglia. E adesso facciamo entrare gli Offenbach che remixano Charlotte Cardin.

0: La sicurezza
1: è Volvo.
0: La tecnologia
1: è Volvo.
0: Il prezzo
1: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.

0: e ufficialmente mettiamo il piedino nella notte della domenica, anche se l'episodio è quello del sabato. Welcome to the party, neanche tanto, perché la nostra festa inizia alle 23 e finisce alle 4 del mattino. Chi balla con lo zio Don Cash? Ciao!
1: Ciao da Sabrina di Garbagnate Milanese.
0: Ciao Sabri, a tutti gli amici di Garbagnate Milanese. La prossima te la dedico, è New Religion. Party!

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
0: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Mi servirebbero due cuori per tenere l'amore che ho per voi. Grazie al nostro amico Edoardo che balla da Torino, al nostro amico Francesco invece da Vercelli. Insomma, chi è con noi?
1: Ciao, Don Kesce, Katia da Torino.
0: Anche Katia, insomma, Torino stasera spacca. Comunque ho detto due cuori perché la prossima si chiama così: Two Hearts di Danny Harley. Party!

0: Ma fidatevi dello zio Don Cash, sta per arrivare un pezzone. I Want Your Soul Piano, Harman Manelde a confronto con Eric Pritz, un bootleg creato dai nostri amici da Broads. E sentiamo quale amico o amica balla con noi al 393 800 3000. Ciao
1: Don Cash, ciao Disco Radio, Roberto da Parabiago.
0: Ciao Roby e gli amici di Parabiago.

0: Beh, domani e domenica mattina, ragazzi, 15 si sveglia con questo in testa.
1: Beh, ma che pelle d'oca, donna!
0: Aspetta, fammela cantare! I don't wanna work today and no stress. Che è la prossima?
1: Questa deve essere una hit.
0: Sì.
1: Di Disco Radio, ma forever! Ma.
2: Today, maybe I just wanna stay. Just take it easy, cause there's no stress.

0: Sì.
1: Sono le due, oh, le due, yeah, le due, due, due.
0: Come?
1: Le due,
0: sì,
1: le due.
0: Yeah.
1: Ciao Don Cash.
0: Mi è piaciuto tantissimo, che entusiasmo. Il prossimo è James Hype con la sua Be Mine. Alzi il volume che sono le due, le due.